Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia.
1: Nossa,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare, in entrambe le direzioni, in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Puglia.

0: disponibilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: conosco.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 €, montepremi 521.544,10 €. Regolamento su McDonald's.it.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare, in entrambe le direzioni, in provincia di Bari. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6:34.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 2 settembre 2026.
5: Mancano 120 giorni alla fine dell'anno.
6: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Elpidio Vescovo.
4: L'onomastico.
5: Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è il diamante.
4: Accadde oggi.
5: Il 2 settembre del 1666 un grosso incendio scoppiò a Londra nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampò per 3 giorni, distruggendo 13.200 abitazioni, 87 chiese parrocchiali, 6 cappelle, 44 company hall, la Royal Exchange, la Dogana, la Cattedrale di St. Paul, diversi altri edifici pubblici, oltre a 4 ponti sul Tamigi e a 3 porte della città. Il numero di vite perse nell'incendio non è conosciuto, anche se la tradizione storica lo ritiene ridotto. Il grande incendio di Londra, così è conosciuto l'evento, ebbe profonde conseguenze sulla storia di Londra dal punto di vista architettonico. Unica nota positiva fu che la morte dei ratti pose fine alla grande peste che affliggeva la città proprio in quegli anni.
4: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 2 settembre ricordiamo Salma Hayek, Keanu Reeves, Alexandre Pato.
4: Le frasi del cinema.
5: Mi ha costretto ad odiarlo perché potessi ammettere che esisteva. Dal film La fine di una storia.
4: Proverbio del giorno.
6: Dare il buongiorno a qualcuno non è ancora segno di amicizia. Proverbio del Congo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Oggi è il 2 settembre 2026, mercoledì. Pronti come sempre con l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Buon ascolto da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Un filo di possessività, forse più un atteggiamento che un bisogno profondo. In gruppo vi piace sottolineare che lui o lei è già proprietà privata. Scambio di confidenze sussurrate all'orecchio. Bello parlarsi d'amore nell'intimità di casa vostra. Toro, spirito di squadra con i colleghi. Dove non arriva l'uno, interviene l'altro, al riparo da invidie e critiche, per tagliare insieme il traguardo. Investimenti da sorvegliare, consultatevi con un esperto in materia. Gemelli, le stelle di oggi vi confondono mente e cuore, turbando le relazioni con l'esterno. Al lavoro siete versatili e creativi, eppure sfondare non è facile come sembra, specie se mancano i fondi. Cancro, niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia, mentre il futuro potrebbe mandarvi un po' in confusione. Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente. Leone, siete scaltri. L'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano manforte dove non arrivate con le vostre forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Vergine, gli astri di oggi vi fanno rincorrere progetti di lavoro senza però riuscire a realizzare granché. Occupatevi di questioni che rimandate da un po', a partire da piccole ma necessarie manutenzioni in casa. Bilancia, clima sereno di collaborazione in cui saprete giocare al meglio le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Ottimismo e leggerezza vi saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro. Scorpione, affari e investimenti importanti purché condotti al momento giusto. Un momento prima o un momento dopo potrebbero far fallire l'iniziativa. Tempestività sì, ma sempre regolamentata dalla logica. Nessuna azione forzata condurrà al successo. Sagittario, occhio a non firmare contratti che non vi convincono. In una trattativa delicata, chiedete supporto a un collega più esperto che vi faccia da spalla. In coppia oggi è il partner a dominare la scena. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull'efficienza, da sempre vostra fedele compagna. Grinta sì, ma anche lungimiranza. Acquario, ecco il vostro ritratto. Di giorno pensate all'amore, la notte la vostra mente creativa si ridesta, sfornando idee geniali a getto continuo. E il bello è che vi sentite in formissima. Pesci, avrete intuizioni prodigiose. Percepite i desideri della gente e vi andate automaticamente incontro. Alla grande il commercio, il contatto con il pubblico vi stimola. Più spenti e indolenti in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
7: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile su entrambe le regioni e prevarrà il sole. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati deboli fenomeni nelle aree interne ma comunque di breve durata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi ma con picchi fino ai 36 gradi sul Gargano. Un po' di vento poi si farà sentire a tratti sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita, tuttavia, è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Inizialmente, infatti, il tempo sarà stabile su entrambe le regioni e prevarrà il sole. Poi nella seconda parte del giorno segnaliamo isolati deboli fenomeni nelle aree interne, ma comunque di breve durata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi, ma con picchi fino ai 36 gradi sul Gargano. Un po' di vento poi si farà sentire a tratti sulle zone costiere, con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
2: Giagliamo!
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, sai, se ti guardassi con i

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 35 minuti.
3: L'almanacco del giorno. Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Elpidio Vescovo.
3: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è il diamante.
3: Accadde oggi.
2: Il 2 settembre del 1666 un grosso incendio scoppiò a Londra nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampò per 3 giorni, distruggendo 13.200 abitazioni, 87 chiese parrocchiali, 6 cappelle, 44 company hall, la Royal Exchange, la Dogana, la Cattedrale di St. Paul, diversi altri edifici pubblici, oltre a 4 ponti sul Tamigi e a 3 porte della città. Il numero di vite perse nell'incendio non è conosciuto, anche se la tradizione storica lo ritiene ridotto. Il grande incendio di Londra, così è conosciuto l'evento, ebbe profonde conseguenze sulla storia di Londra dal punto di vista architettonico. Unica nota positiva fu che la morte dei ratti pose fine alla grande peste che affliggeva la città proprio in quegli anni.
3: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 2 settembre ricordiamo Salma Hayek, Keanu Reeves, Alexandre Pato.
3: Le frasi del cinema.
2: Mi ha costretto ad odiarlo perché potessi ammettere che esisteva. Dal film La fine di una storia.
3: Proverbio del giorno.
4: Dare il buongiorno a qualcuno non è ancora segno di amicizia. Proverbio del Congo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Oggi è il 2 settembre 2026, mercoledì, pronti come sempre con l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Buon ascolto da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Un filo di possessività, forse più un atteggiamento che un bisogno profondo. In gruppo vi piace sottolineare che lui o lei è già proprietà privata. Scambio di confidenze sussurrate all'orecchio. Bello parlarsi d'amore nell'intimità di casa vostra. Toro, spirito di squadra con i colleghi. Dove non arriva l'uno, interviene l'altro, al riparo da invidie e critiche, per tagliare insieme il traguardo. Investimenti da sorvegliare, consultatevi con un esperto in materia. Gemelli, le stelle di oggi vi confondono mente e cuore, turbando le relazioni con l'esterno. Al lavoro siete versatili e creativi, eppure sfondare non è facile come sembra, specie se mancano i fondi. Cancro, niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia, mentre il futuro potrebbe mandarvi un po' in confusione. Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente. Leone, siete scaltri. L'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano manforte dove non arrivate con le vostre forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Vergine, gli astri di oggi vi fanno rincorrere progetti di lavoro senza però riuscire a realizzare granché. Occupatevi di questioni che rimandate da un po', a partire da piccole ma necessarie manutenzioni in casa. Bilancia, clima sereno di collaborazione in cui saprete giocare al meglio le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Ottimismo e leggerezza vi saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro. Scorpione, affari e investimenti importanti purché condotti al momento giusto. Un momento prima o un momento dopo potrebbero far fallire l'iniziativa. Tempestività sì, ma sempre regolamentata dalla logica. Nessuna azione forzata condurrà al successo. Sagittario, occhio a non firmare contratti che non vi convincono. In una trattativa delicata, chiedete supporto a un collega più esperto che vi faccia da spalla. In coppia oggi è il partner a dominare la scena. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull'efficienza, da sempre vostra fedele compagna. Grinta sì, ma anche lungimiranza. Acquario, ecco il vostro ritratto. Di giorno pensate all'amore, la notte la vostra mente creativa si ridesta, sfornando idee geniali a getto continuo. E il bello è che vi sentite informissima. Pesci, avrete intuizioni prodigiose. Percepite i desideri della gente e vi andate automaticamente incontro. Alla grande il commercio, il contatto con il pubblico vi stimola. Più spenti e indolenti in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
2: Radio Puglia. Tutta

0: Bam Bam Bambina.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: sarà per me.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca, a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Pizzeria e braceria La Fenice.
9: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
8: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
9: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
8: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
10: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Puglia.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Elpidio Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è il diamante.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 settembre del 1666 un grosso incendio scoppiò a Londra nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampò per 3 giorni, distruggendo 13.200 abitazioni, 87 chiese parrocchiali, 6 cappelle, 44 company hall, la Royal Exchange, la Dogana, la Cattedrale di St. Paul, diversi altri edifici pubblici, oltre a 4 ponti sul Tamigi e a 3 porte della città. Il numero di vite perse nell'incendio non è conosciuto, anche se la tradizione storica lo ritiene ridotto. Il grande incendio di Londra, così è conosciuto l'evento, ebbe profonde conseguenze sulla storia di Londra dal punto di vista architettonico. Unica nota positiva fu che la morte dei ratti pose fine alla grande peste che affliggeva la città proprio in quegli anni.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 2 settembre ricordiamo Salma Hayek, Keanu Reeves, Alexandre Pato.
0: Le frasi del cinema.
1: Mi ha costretto ad odiarlo perché potessi ammettere che esisteva. Dal film La fine di una storia.
0: Proverbio del giorno.
2: Dare il buongiorno a qualcuno non è ancora segno di amicizia. Proverbio del Congo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Oggi è il 2 settembre 2026, mercoledì, pronti come sempre con l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Buon ascolto da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Un filo di possessività, forse più un atteggiamento che un bisogno profondo. In gruppo vi piace sottolineare che lui o lei è già proprietà privata. Scambio di confidenze sussurrate all'orecchio. Bello parlarsi d'amore nell'intimità di casa vostra. Toro, spirito di squadra con i colleghi. Dove non arriva l'uno, interviene l'altro, al riparo da invidie e critiche, per tagliare insieme il traguardo. Investimenti da sorvegliare, consultatevi con un esperto in materia. Gemelli, le stelle di oggi vi confondono mente e cuore, turbando le relazioni con l'esterno. Al lavoro siete versatili e creativi, eppure sfondare non è facile come sembra, specie se mancano i fondi. Cancro, niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia, mentre il futuro potrebbe mandarvi un po' in confusione. Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente. Leone, siete scaltri. L'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano manforte dove non arrivate con le vostre forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Vergine, gli astri di oggi vi fanno rincorrere progetti di lavoro senza però riuscire a realizzare granché. Occupatevi di questioni che rimandate da un po', a partire da piccole ma necessarie manutenzioni in casa. Bilancia, clima sereno di collaborazione in cui saprete giocare al meglio le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Ottimismo e leggerezza vi saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro. Scorpione, affari e investimenti importanti purché condotti al momento giusto. Un momento prima o un momento dopo potrebbero far fallire l'iniziativa. Tempestività sì, ma sempre regolamentata dalla logica. Nessuna azione forzata condurrà al successo. Sagittario, occhio a non firmare contratti che non vi convincono. In una trattativa delicata, chiedete supporto a un collega più esperto che vi faccia da spalla. In coppia oggi è il partner a dominare la scena. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull'efficienza? Da sempre vostra fedele compagna. Grinta sì, ma anche lungimiranza. Acquario, ecco il vostro ritratto. Di giorno pensate all'amore, la notte la vostra mente creativa si ridesta, sfornando idee geniali a getto continuo. E il bello è che vi sentite informissima. Pesci, avrete intuizioni prodigiose. Percepite i desideri della gente e vi andate automaticamente incontro. Alla grande il commercio, il contatto con il pubblico vi stimola. Più spenti e indolenti in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: finiamo, punto e basta.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: sembra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait, raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.

0: comunque di breve durata. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 34 gradi, ma con picchi fino ai 36 gradi sul Gargano. Un po' di vento poi si farà sentire a tratti sulle zone costiere, con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Rewind.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Elpidio Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 2 settembre del 1666 un grosso incendio scoppiò a Londra nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi della London Bridge. L'incendio divampò per 3 giorni, distruggendo 13.200 abitazioni, 87 chiese parrocchiali, 6 cappelle, 44 company hall, la Royal Exchange, la Dogana, la Cattedrale di St. Paul, diversi altri edifici pubblici, oltre a 4 ponti sul Tamigi e a 3 porte della città. Il numero di vite perse nell'incendio non è conosciuto, anche se la tradizione storica lo ritiene ridotto. Il grande incendio di Londra, così è conosciuto l'evento, ebbe profonde conseguenze sulla storia di Londra dal punto di vista architettonico. Unica nota positiva fu che la morte dei ratti pose fine alla grande peste che affliggeva la città proprio in quegli anni.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 2 settembre ricordiamo Salma Hayek, Keanu Reeves, Alexandre Pato.
0: Le frasi del cinema.
1: Mi ha costretto ad odiarlo perché potessi ammettere che esisteva. Dal film La fine di una storia.
0: Proverbio del giorno.
2: Dare il buongiorno a qualcuno non è ancora segno di amicizia. Proverbio del Congo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Oggi è il 2 settembre 2026, mercoledì. Pronti come sempre con l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Buon ascolto da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Un filo di possessività, forse più un atteggiamento che un bisogno profondo. In gruppo vi piace sottolineare che lui o lei è già proprietà privata. Scambio di confidenze sussurrate all'orecchio. Bello parlarsi d'amore nell'intimità di casa vostra. Toro, spirito di squadra con i colleghi. Dove non arriva l'uno, interviene l'altro, al riparo da invidie e critiche, per tagliare insieme il traguardo. Investimenti da sorvegliare, consultatevi con un esperto in materia. Gemelli, le stelle di oggi vi confondono mente e cuore, turbando le relazioni con l'esterno. Al lavoro siete versatili e creativi, eppure sfondare non è facile come sembra, specie se mancano i fondi. Cancro, niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia, mentre il futuro potrebbe mandarvi un po' in confusione. Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente. Leone, siete scaltri. L'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano manforte dove non arrivate con le vostre forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Vergine, gli astri di oggi vi fanno rincorrere progetti di lavoro senza però riuscire a realizzare granché. Occupatevi di questioni che rimandate da un po', a partire da piccole ma necessarie manutenzioni in casa. Bilancia, clima sereno di collaborazione in cui saprete giocare al meglio le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Ottimismo e leggerezza vi saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro. Scorpione, affari e investimenti importanti, purché condotti al momento giusto. Un momento prima o un momento dopo potrebbero far fallire l'iniziativa. Tempestività sì, ma sempre regolamentata dalla logica. Nessuna azione forzata condurrà al successo. Sagittario, occhio a non firmare contratti che non vi convincono. In una trattativa delicata, chiedete supporto a un collega più esperto che vi faccia da spalla. In coppia oggi è il partner a dominare la scena. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull'efficienza? Da sempre vostra fedele compagna. Grinta sì, ma anche lungimiranza. Acquario, ecco il vostro ritratto. Di giorno pensate all'amore, la notte la vostra mente creativa si ridesta, sfornando idee geniali a getto continuo. E il bello è che vi sentite in formissima. Pesci, avrete intuizioni prodigiose. Percepite i desideri della gente e vi andate automaticamente incontro. Alla grande il commercio, il contatto con il pubblico vi stimola. Più spenti e indolenti in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: 333-1665757, già bollente questa mattina, eh? Oggi 2 settembre, siamo in diretta fino alle ore 12:30, quindi potete scatenarvi, ma anche meno, anche meno. Sempre qui su Radio Puglia.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

Buongiorno a Lucia che ci ascolta da Capurso, Damiano di Bari. Cercheremo di accontentare anche la tua richiesta. E poi chi c'è ancora? Chi c'è? Vediamo, Sabino di Bari che, pensate, ha vinto un terno. Ben 45 euro. Grande Sabino, grande! E ancora dobbiamo fare anche gli auguri a due nostri amici per il loro anniversario di matrimonio, Mina e suo marito di Bari, e a loro dedichiamo questa meravigliosa canzone.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto e elegante. Per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

invecchiato questa mattina, per svegliarci un po', visto che stiamo ancora un po' sonnecchiando, ma sono già le 10:11. Questo caldo non accenna proprio a lasciarci e so già che alcuni di voi sono alle prese con quello che è insomma il ritorno a scuola dei vostri figli, dei vostri nipoti, non è vero? Ma quanto sarebbe bello andare a scuola ad ottobre, per esempio. Molti di voi so che insomma in epoche passate si tornava a scuola il primo di ottobre, è vero? Raccontatecelo, fatecelo sapere, 333-166-5757. Fra l'altro, notizia di questi giorni è proprio la proposta di iniziare la scuola più tardi. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23.

0: 3. Seguiteci anche sui social.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euroristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euroristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Maneggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: cioccolata.
1: La cioccolata. Dopo l'espresso macchiato, anche una cioccolata. Insomma, se volete venire a trovarmi, fatelo pure, ma bussate con i piedi, va bene? Ancora buongiorno. Ecco, stamattina così mi sono svegliata con questa idea di proporvi questa cosa qui del rientro a scuola il primo di ottobre, e sto vedendo che ha un successo pazzesco. Dovrei fare, non lo so, il ministro dell'istruzione, a quanto pare. Allora, ragazzi, avete ragione, sì, fa molto caldo. Il problema delle scuole, come anche la nostra amica Enza, la nostra amica Mina da Bari, insomma, mi hanno scritto, è che non sono adeguate, le scuole non sono adeguate. Quindi, ok, possiamo anche ritornare oggi a scuola. Il problema è che gli istituti sono caldi, fa caldo, non c'è neanche un ventilatore, un ventaglio, qualcosa. Ma il problema si pone anche in inverno, alcune scuole non sono neanche adeguate d'inverno. Qua, cioè, che facciamo? Ci portiamo le stufette? No, vabbè. Allora continuate a scrivermi, così ne parliamo. 333-166-5757.
2: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore.

0: Buongiorno Giulietta, come stai? Ho visto che sei un po' allergica alla nostra gattina. Ogni tanto fai qualche starnutina.
1: Sì, No.
0: Il gatto lo faremo con le patate.
1: Tutti gli animali sono i benvenuti nei nostri studi.
0: Ma il pelo non ti dà fastidio?
1: No.
0: Invece ad Anna Capra dà fastidio. Quando arriva il gatto lei comincia a starnutire alla grande. Va bene, allora abbiamo parlato di scuola, ho sentito che parlavi di scuola.
1: Sì, caro
0: che mancano
1: Maurizio.
0: I termosifoni, l'aria condizionata, ma anche in galera la stessa cosa.
1: Vero?
0: Salutiamo tutti quelli che sono lì a soffrire, anche se qualcuno dice, insomma, devono soffrire perché hanno fatto qualcosa di male, quindi
1: devono
0: soffrire.
1: Scontare.
0: Vabbè, dai, li salutiamo ugualmente, sono esseri umani e hanno il rispetto come... un essere umano deve essere rispettato. Vi ricordiamo il nostro contatto WhatsApp
1: 333 166 5757.
2: Radio Puglia.

0: dormire, no, la mattina poi si alza, deve rifare il letto.
1: Certo.
0: Che lo rifai a fare?
1: No, tanto
0: tra poco lo devi disfare per andare a dormire, quindi sai, sì. È come andare a mangiare a casa e togli la tovaglia, metti la tovaglia, togli la tovaglia, che cazzo togliamo a fare?
1: Non serve, non serve.
0: Lasciamola.
1: Sì, però Maurizio, scusami, il costume te lo sei tenuto, ma la ciambella te la potevi togliere.
0: No, la ciambella, no, l'ho sgonfiata con la P.
2: Radio Puglia, Radio Puglia.
0: Fino un'altra volta.
2: Radio Grazie. Puglia. Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
10: Stai senza panzira.
13: Pronti a scendere in pista?
14: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
13: Da noi, noleggio kart rental e racing.
14: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Solo la pietra per me. Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Gialliamo!
1: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Anna.
1: Sì.
2: Ciao Anna, buongiorno. Da Radio Puglia sei in diretta.
1: Sì, sono in diretta.
2: Ma sei Anna?
0: Sì, Anna, eccola. Però devi abbassare il volume della radio, Anna, perché altrimenti ti sentiamo di ritorno. Giannina?
2: Allora, sì? Eccoci. Allora, ci devi passare tuo figlio Anthony, è con te lì vicino?
1: Sì, sì, Anthony, sì, sì.
2: E passacelo, va. È con lui che vogliamo parlare.
1: Sì, pronto? Pronto? Pronto?
0: Pronto? Pronto, pronto Anthony? Buongiorno Anthony.
2: Pronto? Pronto Anthony? Ci sei?
1: Sì, ci sono.
2: Buongiorno Anthony, tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: E digli qualche cosa a sto ragazzo. Allora
2: gli auguri che gli fanno zia Marisa, zio Marino e i tuoi cugini Giada, Saverio e il piccolo Peppe.
1: Grazie mille.
0: Va bene Anthony, buona giornata e tanti auguri.
2: Tanti auguri.
0: Ciao.
3: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Albero Bello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.

0: della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.

7 di settembre c'è la sagra della porchetta in una contrada che si chiama Capitolo, che non è il capitolo di Monopoli, ma è il capitolo, una contrada di Martina Franca. Ma attenzione, perché questa contrada è proprio a 3 km da Alberobello, quindi dal 2 al 7 tutte le sere all'aperto si mangia, si balla e si gusta la porchetta.

0: Pronto Michele?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Ciao Michele, buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia. Io sono Giulia. Sei svenuto, Michele? Oh, ci sei, Michele?
1: Sì, sono.
0: Buon compleanno, carissimo.
2: Ha avuto un calo di pressione.
0: Michele, ma insomma, sì. Oggi è il giorno del tuo compleanno, capisco il caldo. Ma stai su, tanti auguri.
1: Sì. Grazie a tutti.
0: Ma vuoi sapere chi è che ti sta facendo questa sorpresa questa mattina?
1: No, non lo so.
0: Allora, ci sono i tuoi colleghi Franco, Vito e Alessio. Che ti fanno?
1: Li ringrazio.
0: Vedi, oh, mi raccomando, la birretta esce stasera,
1: sì,
0: per loro.
1: Sì.

0: Però, eh? Mi raccomando, vabbè. Senti, sì. Ma quanti anni fai oggi? Dai, diccelo.
1: 59.
0: 59, quindi siamo qua al giro di boa qua, eh? L'importante è mantenersi giovani dentro, ma tu lo sei, sì. C'hai una bella voce, fresca. Oh, mi raccomando, Michè, sì. La birretta sta pagata,
1: Sì, beh. Non ti preoccupare.
0: Ciao Michele, buon compleanno
1: ciao,
0: da
1: grazie,
0: tutti
1: grazie.
0: Noi di Radio Puglia.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

settembre, al 12 di settembre, anche Radio Puglia, Radio Puglia sarà presente alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Saremo proprio lì anche noi sul red carpet. Pensate, questa sera sarà premiato quel gran bell'attore di George Clooney. Beata te alla zia che lo potrà, speriamo, intercettare. Quindi state con noi, perché dovete seguire i nostri canali social, il nostro sito, e davvero seguiteci, perché ne vedrete delle belle, oltre che ascoltarne delle belle. E pensate che questa sera, allora, madrina d'eccezione e anche padrino, quindi i due conduttori del Festival del Cinema, saranno Greta Scarano e Nicolà Maupas, che sono due attori italianissimi, anche se, ecco, il nome Nicolà Maupas in realtà è francese, perché lui è, ecco, ha anche la cittadinanza francese, ed è la prima volta, pensate, per loro che hanno ricevuto questo incarico, quindi di presentatori delle due serate, quella di apertura di stasera e poi la cerimonia di chiusura del 12 di settembre.

0: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

soprattutto su TikTok, e devo dire che anche te alla zia l'altra sera, l'altro giorno, ha provato a, ecco, rispondere a questo trend insieme ad Andrea. Noi tutti, ecco, ci stiamo un po', come dire, impraticando, però qui abbiamo bisogno della generazione, come si chiama? La generazione Z, no? Questi giovanissimi, no? Che adesso impazzano proprio su TikTok con tutti questi trend, si dice così, e loro fra pochi giorni ritorneranno a scuola, mica come voi del 1976, che è stato l'ultimo anno in cui la scuola è cominciata il primo di ottobre, e so che siete tantissimi all'ascolto, perché poi c'è stata questa legge, no? In estate del 77, niente, hanno detto che a scuola si doveva ritornare il 10 di settembre, quindi immaginate che umore nero per quei ragazzi del 1977 che invece di iniziare il primo di ottobre hanno cominciato il 10. Però io voglio sapere da voi, ma sapete qual è la vera motivazione di questo anticipo? Allora fatecelo sapere, 333 166 5757, Radio Puglia.

0: Vito, ma cioè un po' di ritegno, che qui a quest'ora già batte lo stomaco, va bene? Questo era Saif, Parlar d'amore 2026, quindi nuovissima di Saif. Adesso pubblicità.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore?
2: Buongiorno Giulia, sono Sissi da Putignano. Volevo fare tantissimi auguri al nostro amico Filippo da parte della mamma Maria, della sua amorosa Francesca, Big Love, Mercedes e a tutti i radioascoltatori che vi seguiamo tantissimi questa mattina e anche tutti gli altri giorni. Grazie, un bacione.
3: Spazio Mattina.
0: Grazie, Sissi.
3: Il tuo spazio da protagonista.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: Com'è romantica la pioggia?
11: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.

0: l'ascoltatore che guida il trattore e quindi va a comandare.
1: Ho problemi della testa, funziona metà.
0: Ma siete tantissimi oggi, davvero grazie. Io devo salutare anche chi ci scrive, ci segue oltre Alpe. Pensate, c'è Angela dal Belgio che ci scrive che la scuola lì è iniziata il 24 di agosto, ragazzi. E poi Francesco dalle Canarie mi ha mandato una foto da fare invidia. Stanislao invece anche ci saluta, ci augura buongiorno. E poi c'è Tommaso e c'è ancora Marcello. Ma quanti siete oggi?
2: Un bacione col cuore, tanti auguri Filippo! Un bacio!
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei un'altra canzone di Laura Pausini.
0: Accontenteremo. Vedremo più tardi. Grazie davvero a tutti. 333-166-5757 il nostro numero per restare in contatto con noi fino alle 12:30.
4: Ovunque tu sia, Radio Puglia è con te. Clicca su Ascolta ora dal sito www.radiopuglia.it e ti accompagneremo ovunque. Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it.

0: Ciao Radio Puglia, sono Silvia e come sempre sono in macchina ad ascoltare le canzoni che mettete. Comunque, grazie per la canzone, io non mi innamorerò, però mi stai piacendo perché sono stata contentissima.
1: Ma noi lo sapevamo, lo sapevamo.
0: Anche se non l'ho richiesta io, sono stata contenta che l'avete messa.
1: Ma sì, sì Silvia, un abbraccio anche a te, l'hai comprato il diario? Meteo.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone continua a essere la figura protagonista anche nei primi giorni di settembre, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sul basso versante adriatico. Fino a giovedì avremo un moderato flusso di correnti nord-occidentali causa di qualche addensamento, ma innocuo perché a fare da padrona sarà il bel tempo, prevalentemente con il caldo che tornerà a farsi intenso. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora Silvia, lo hai comprato il diario?
1: Non ancora comprato il diario, la prossima settimana.
0: Hai tempo, dai. Pubblicità.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
7: Giagliamo!
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
11: Questo è il periodo perfetto.
12: Per cosa?
11: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
12: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

Buongiorno Radio Puglia, sono Sandra. Faccio tanti auguri di buon compleanno a una ragazza che lavora al negozio di detersivi del quartier San Paolo, Bollicine. Tanti auguri di buon compleanno.

0: Pronto Marika? Pronto?
1: Sì?
0: Ciao Marika, sei in diretta su Radio Puglia, buongiorno.
1: Ah.
0: Tanti auguri di buon compleanno Marika.
1: Grazie.
0: C'è qualcuno che ti ha voluto fare questa bella sorpresa, tu sei in diretta, sei in diretta. Marika, ci sei ancora? Non è che mi chiudi il telefono, no?
1: No, ci sono.
0: Allora, tantissimi auguri da parte del tuo compagno Vito, che ti ha fatto questa bella sorpresa, e dei vostri bellissimi figlioli, Martina e Romeo. Marika?
1: Grazie.
0: Marika?
1: Sì.
0: Dai.
1: Pronto?
0: Sì, mi senti, vero? Sì, è vero?
1: Sì, sì.
0: Beh, allora, tantissimi auguri anche da Radio Puglia. Ciao!
1: Grazie.

Ed è stata una mattinata ricca di interazioni insieme a voi. Ci avete scritto davvero in tanti, soprattutto quando abbiamo parlato del ritorno a scuola il 1° di ottobre. Molti di voi sono favorevoli a questo ritorno, a questo rientro, proprio in memoria di quello che accadeva negli anni 70. Ma sapete il motivo per cui poi si è passati ad entrare a scuola invece molto prima, quindi intorno alla metà di settembre? Perché in realtà in quel periodo, quindi fino agli anni 70, settembre era dedicato agli esami di riparazione, che adesso invece non ci sono più. Oppure, ecco, questa è l'altra motivazione: storicamente il calendario agricolo prevedeva che i ragazzi fossero impegnati nei campi durante i mesi estivi e quindi fino anche a settembre per la vendemmia, e quindi questo spostava l'inizio della scuola al 1° di ottobre. Ovviamente adesso i tempi sono cambiati, come potete immaginare, perciò tutto si evolve, tutto cambia. Ma ne parliamo anche fra poco, perché pensate, in Emilia Romagna invece qualcuno è tornato a scuola proprio la settimana scorsa.

0: saluto a tutto lo staff, a tutti gli ascoltatori. Un grande bacione alla mia amica Sandra.
1: Ciao, noi ci accodiamo a te, alla tua amica Sandra. E altro che primo di ottobre, pensate, in Emilia Romagna hanno riaperto le scuole proprio il 31 di agosto. È una sperimentazione, ma solamente con l'obiettivo principale di offrire un supporto ai genitori che lavorano. Certo, i ragazzi non sono tornati fra i banchi solamente per fare delle attività extrascolastiche.
2: Radio Puglia.

cerchio al prossimo Festival di Sanremo 2027, perché i Maneskin che stiamo ascoltando proprio in questo momento si riuniranno, ci sarà una reunion, diciamo che per loro, ecco, sarà un ritorno laddove è partito tutto. A Sanremo è partito tutto da là. Perché poi hanno vinto Sanremo, hanno vinto anche l'Eurovision, si sono consacrati davvero re del pop e del rock.

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
1: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta.

scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. Auto Zeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: la regia questa mattina è davvero sul pezzo, sul pezzo. Infatti questa canzone ci ricorda che oggi si svolgeranno cioè gli europei di volley femminile e noi li possiamo anche seguire in TV. Infatti la nazionale italiana di pallavolo si scontrerà contro la Svezia, quindi li possiamo seguire. E da avvenimento, appuntamento sportivo, ci spostiamo ad un altro avvenimento sportivo molto importante che invece si sta svolgendo qui in Puglia e parliamo dei giochi del Mediterraneo che domani volgono ormai alla chiusura e quindi oggi ci sono tutta una serie di finali, cioè tipo ad esempio la finale di canottaggio, la finale anche di atletica, di ginnastica artistica, davvero tantissime tantissime le finali, però aggiorniamo il medagliere. Allora, l'Italia è sempre al primo posto, pensate, con 66 ori, 69 argenti e 61 bronzi, per un totale di 196 medaglie. Ed è seguita dalla Turchia e poi dalla Grecia. Grande, grande Italia.
1: Radio Puglia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: E torniamo in diretta, sono le 12:21, sempre qui su Radio Puglia, ancora pochi minuti per interagire con noi. Io mi associo al saluto di Angelo, il nostro amico, che pensate, saluta i suoi amici che stanno andando in vacanza. Beati voi, Mara, Gaetano, Maurizio e Martino, che ci ascoltano dalla loro macchina. Ciao, buon viaggio! E questa è la nuova di Salda Vinci, Fuga d'amore.

il nuovissimo pezzo di Sal Da Vinci. Siete in tantissimi oggi, davvero grazie, grazie perché ci seguite sempre con tanto, tanto affetto. D'amore. E sapete anche chi è che è in viaggio oggi insieme ai nostri amici? È la nostra Tea, la zia, perché sta raggiungendo Venezia, il Lido, perché da oggi fino al 12 di settembre c'è il Festival del Cinema di Venezia. Dovete seguirci, è importantissimo, perché oggi fra l'altro verrà premiato George Clooney, riceverà infatti Leone d'Oro alla carriera. Noi non vediamo l'ora di vedere Tea, la zia sul red carpet, quindi seguiteci anche sui social e su tutti i nostri canali

0: Ciao ragazze, un grande bacio e un abbraccio e viva Radio Puglia.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Wanda, Radio del Colle. Bellissima mattina, con tutte le canzoni una più bella dell'altra. Come al solito siete il massimo. Fa caldo.
2: Ma grazie, grazie, siete voi che ci fate compagnia e rallegrate tutte le nostre mattine. Speriamo anche noi di fare lo stesso. Grazie, grazie ancora.
3: Radio Puglia, Radio Puglia.
4: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: bella giornata, sempre novità qui su Radio Puglia, Raresh. Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito. La prossima, il nostro prossimo appuntamento in diretta questo pomeriggio, sempre qui su Radio Puglia.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: la pietra per me.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante Aio 2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 21 15.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte, in via Conversano 5.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
11: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
12: Radio Puglia News.
13: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
14: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in

0: stato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
1: Di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri Tajani invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore, che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone continua a essere la figura protagonista anche nei primi giorni di settembre, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sul basso versante adriatico. Fino a giovedì avremo un moderato flusso di correnti nord-occidentale, causa di qualche addensamento, ma innocuo, perché a farla da padrona sarà il bel tempo, prevalentemente con il caldo che tornerà a farsi intenso. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La Braceria Macelleria da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70ª edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Elpidio Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 2 settembre del 1666 un grosso incendio scoppiò a Londra nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi della London Bridge. L'incendio divampò per 3 giorni, distruggendo 13.200 abitazioni, 87 chiese parrocchiali, 6 cappelle, 44 company hall, la Royal Exchange, la Dogana, la Cattedrale di St. Paul, diversi altri edifici pubblici, oltre a 4 ponti sul Tamigi e a 3 porte della città. Il numero di vite perse nell'incendio non è conosciuto, anche se la tradizione storica lo ritiene ridotto. Il grande incendio di Londra, così è conosciuto l'evento, ebbe profonde conseguenze sulla storia di Londra dal punto di vista architettonico. Unica nota positiva fu che la morte dei ratti pose fine alla grande peste che affliggeva la città proprio in quegli anni.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 2 settembre ricordiamo Salma Hayek, Keanu Reeves, Alexandre Pato.
2: Le frasi del cinema.
0: Mi ha costretto ad odiarlo perché potessi ammettere che esisteva. Dal film La fine di una storia.
2: Proverbio del giorno.
1: Dare il buongiorno a qualcuno non è ancora segno di amicizia. Proverbio del Congo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Oggi è il 2 settembre 2026, mercoledì, pronti come sempre con l'appuntamento dell'oroscopo di oggi. Buon ascolto da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Un filo di possessività, forse più un atteggiamento che un bisogno profondo. In gruppo vi piace sottolineare che lui o lei è già proprietà privata. Scambio di confidenze sussurrate all'orecchio. Bello parlarsi d'amore nell'intimità di casa vostra. Toro, spirito di squadra con i colleghi. Dove non arriva l'uno, interviene l'altro, al riparo da invidie e critiche, per tagliare insieme il traguardo. Investimenti da sorvegliare, consultatevi con un esperto in materia. Gemelli, le stelle di oggi vi confondono mente e cuore, turbando le relazioni con l'esterno. Al lavoro siete versatili e creativi, eppure sfondare non è facile come sembra, specie se mancano i fondi. Cancro, niente di meglio che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia, mentre il futuro potrebbe mandarvi un po' in confusione. Per ottenere in fretta i risultati cui ambite, cercate di uscire dai confini del solito ambiente. Leone, siete scaltri. L'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano manforte dove non arrivate con le vostre forze. Una piacevole compagnia fa nascere interessi che potete assecondare senza il timore di essere fraintesi. Vergine, gli astri di oggi vi fanno rincorrere progetti di lavoro senza però riuscire a realizzare granché. Occupatevi di questioni che rimandate da un po', a partire da piccole ma necessarie manutenzioni in casa. Bilancia, clima sereno di collaborazione in cui saprete giocare al meglio le vostre carte senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate. Ottimismo e leggerezza vi saranno molto utili a sollevarvi dagli oneri che vi opprimono sul lavoro. Scorpione, affari e investimenti importanti, purché condotti al momento giusto. Un momento prima o un momento dopo potrebbero far fallire l'iniziativa. Tempestività sì, ma sempre regolamentata dalla logica. Nessuna azione forzata condurrà al successo. Sagittario, occhio a non firmare contratti che non vi convincono. In una trattativa delicata, chiedete supporto a un collega più esperto che vi faccia da spalla. In coppia oggi è il partner a dominare la scena. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla razionalità e sull'efficienza? Da sempre vostra fedele compagna. Grinta sì, ma anche lungimiranza. Acquario, ecco il vostro ritratto. Di giorno pensate all'amore, la notte la vostra mente creativa si ridesta, sfornando idee geniali a getto continuo. E il bello è che vi sentite in formissima. Pesci, avrete intuizioni prodigiose. Percepite i desideri della gente e vi andate automaticamente incontro. Alla grande il commercio, il contatto con il pubblico vi stimola. Più spenti e indolenti in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: Sono la pietra per me.
1: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
1: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. I funghi possono svolgere un ruolo positivo nella lotta alle sindromi influenzali? Per quanto bizzarra possa apparire questa tesi, la risposta degli scienziati della McGill University in Canada è positiva. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato i risultati di alcuni test sui topi. I beta-glucani, una particolare classe di polisaccaridi di cui i funghi sono ricchi, renderebbero infatti più efficiente e meno vulnerabile l'apparato respiratorio. Lo studio è stato pubblicato di recente su Nature Immunology. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.

0: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sono José Mourinho. Mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: per me.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: L'almanacco del giorno. Mercoledì 2 settembre 2026. Mancano 120 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Elpidio Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gianfranco e Gianfrancesco. Il nome è composto e significa dono di Dio libero. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 2 settembre del 1666 un grosso incendio scoppiò a Londra nella casa del panettiere di Carlo II d'Inghilterra, nei pressi del London Bridge. L'incendio divampò per 3 giorni, distruggendo 13.200 abitazioni, 87 chiese parrocchiali, 6 cappelle, 44 company hall, la Royal Exchange, la Dogana, la Cattedrale di St. Paul, diversi altri edifici pubblici, oltre a 4 ponti sul Tamigi e a 3 porte della città. Il numero di vite perse nell'incendio non è conosciuto, anche se la tradizione storica lo ritiene ridotto. Il grande incendio di Londra, così è conosciuto l'evento, ebbe profonde conseguenze sulla storia di Londra dal punto di vista architettonico. Unica nota positiva fu che la morte dei ratti pose fine alla grande peste che affliggeva la città proprio in quegli anni.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 2 settembre ricordiamo Salma Hayek, Keanu Reeves, Alexandre Pato.
2: Le frasi del cinema.
0: Mi ha costretto ad odiarlo perché potessi ammettere che esisteva. Dal film La fine di una storia.
2: Proverbio del giorno.
1: Dare il buongiorno a qualcuno non è ancora segno di amicizia. Proverbio del Congo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Arrivati ragazzi, ben arrivati, ben ritrovati. Ciao Antonio.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai? Come va?
1: Si va bien, si va bien.
0: Va bien, bien. Sono je suis content, très content. Hai visto
1: come parlare? Parla difficile però.
0: Sì. Come state voi? Quanti siete? Dove siete? Dove vi trovate? Siete ancora al mare, lì che vi sciacquate? O siete entrati un po' come siamo entrati noi nel mood?
1: Abbiamo un po' di nuvole però.
0: È vero? Io stamattina ti confesso, sono andata al mare, ero bella lì, solazzata, sdraiata.
1: Quest'anno abbiamo messo il record.
0: Perché? Record di zero bagni.
1: Zero.
0: No, vabbè. Dobbiamo rimediare, allora alle 18 prendi il costume
1: e sì,
0: andiamo a
1: tuffarci. Ci buttiamo.
0: Era bellissima l'acqua, era bellissimo soprattutto perché diciamo, no? Un bel po' di persone sono rientrate a casa, ahimè. Non è che io voglia cacciare i turisti, assolutamente.
1: Ma ce ne
0: però
1: sono ancora tanti.
0: Ce ne sono ancora tanti, però un po' meno rispetto a qualche settimana fa, per cui si stava già leggermente meglio. Noi comunque siamo pronti per cominciare il nostro pomeriggio Ner insieme, questo pomeriggio sino alle 18 in compagnia di DJ Bianco, Antonio e
1: Rosangela. Posso fare una domanda?
0: Tutte quelle che vuoi.
1: Ma hai fatto il bagno il primo settembre?
0: No, quello mi manca. Hai visto? Sì. Io non lo faccio mai, quindi la mia tradizione si è rispettata anche quest'anno.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Che poi non dovresti, sono quelle cose che ci piace fare più di tutto, quelle che non dobbiamo o che non dovremmo fare. Questa è, direi che è una bellissima canzone, un bellissimo connubio di due voci molto particolari, come quella di Francesco Renga e Giusy Ferreri, per l'appunto Non dovresti. Andiamo avanti con la richiesta.

0: Mi piace Joliet, è veramente un poeta. E qui sopra questa bellissima canzone che si chiama Canzone d'amore c'è il saluto di Joe per la sua stellina, ahimè, lontana. E anche voi, se lo volete, il nostro saluto, quello di Radio Puglia qui a Pomeriggio Ner, 333-166-5757. E vi saluteremo qui in diretta, ovviamente, su questa radio.
1: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
2: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
11: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
12: Mi sento una gitana per la strada.
6: Radio Puglia.

0: In questo caso è un ritorno al proprio paese, non per le vacanze, ma per l'appunto per il rientro alla routine. Di routine parleremo tra poco, sarà uno degli argomenti di questo pomeriggio in R insieme. Intanto è fatto il rientro alla routine. Ci ascoltiamo questa canzone, Fuga d'amore, Sal Da Vinci.
1: Se ossessione molto più dell'amore, più forte del
2: Radio Puglia.
1: Passione.

0: all'inizio lui l'amore ce lo descrive a 360 gradi.
1: Secondo me questa canzone andrà fortissimo.
0: Certo, ma Fuga d'amore, dicevo, lui ci descrive, ci parla dell'amore a 360 gradi, questa ci mancava perché descrive il tormento di chi vive un sentimento impossibile, praticamente un tradimento, capito Antonio? Mm-hmm. Mi sta seguendo?
1: Sì, io faccio sette cose contemporaneamente.
0: Sì, infatti ti vedo distratto, però insomma anche questo è amore, è un amore proibito, vissuto tra desiderio e sofferenza e anche un po' di speranza, chissà. Vabbè, ancora buon pomeriggio nerda, DJ Bianco e Rosanna.

0: immensamente.
1: La grande voce di Laura Pausini.
0: Sì, sì. Alle 15 e 24
1: minuti. Abbiamo appena cominciato, abbiamo tanti argomenti di cui parlare. Torneremo tra pochissimo per affrontare il primo argomento di questo pomeriggio, per l'appunto il ritorno alla routine, perché c'è una sorta proprio di desiderio durante le vacanze di ritornare alla routine. Se ci fai, se ci rifletti, ti garantisco che è così, ti accorgi che è così. A tutto questo ovviamente c'è una motivazione. Sono già arrivati qualche messaggio, mi avete anticipato oggi pomeriggio, restate lì, non vi muovete. Radio Puglia.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: A Fasano dell'Aquila vanta tre generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

0: Alleluia.
1: Alleluia. Noi non possiamo raccontarvi retroscena, vi dico solo che è arrivata la moglie di DJ Bianco. Non dico altro di questo, poi ne parleremo dopo. Intanto cominciamo a sfornare quello che è l'argomento di cui parleremo oggi. Abbiamo detto il rientro alla routine, perché in qualche modo, insomma, desiderare di voler tornare alla routine è abbastanza normale. Ovviamente ci sono delle motivazioni che vi dirò

0: sono stato io.
1: E siamo al 2 settembre, ragazzi, ormai ci siamo, come dicevamo prima, e siamo per entrare, o probabilmente qualcuno è già entrato in quella fase del, io la definirei, sollievo da rientro, perché volere la routine, insomma, in qualche modo è anche normale. E ci si sente qualche volta un po' sollevati, no? Dici, beh, stanno finendo le vacanze finalmente, perché le vacanze, soprattutto quelle estive, prevedono magari tante uscite notturne, si fa molto tardi, probabilmente si mangia anche un po' di più, si perde un po', come si dice, no? Ai bambini, come si dice ai bambini, Antonio, no? Che scambiano il giorno per la notte o viceversa. È un po' quello che succede anche a noi adulti, no? E a volte dopo un po' magari diciamo, beh, stiamo per rientrare nella routine. Finalmente, tranquilli ragazzi, ci sono qui io oggi che vi consolo, perché questo non è un difetto o una mancanza di entusiasmo, al contrario, è il cervello che reclama stabilità. E accade ovviamente per delle ragioni ben precise. La prima, sincronizzatori dell'umore, ovvero orari regolari per sonno, pasti e impegni quotidiani, riallineano in qualche modo il nostro umore. E poi c'è meno carico mentale, che per alcuni di noi, e non sto a dire se uomini o donne, è un vantaggio. Non ridere, Antonio. E poi il bisogno di chiusura cognitiva. Il nostro cervello ha una naturale preferenza per la certezza e la prevedibilità, che non è per l'appunto tipica di chi è in vacanza. Quindi consolatevi se anche voi siete in questa fase in cui vi sentite risollevati perché dovete rientrare nella routine. Tranquilli ragazzi, Rosangela vi comunica che è tutto normale.

0: Qual è esattamente la vostra fase, ragazzi? Vacanza, pre-vacanza, riposo? Fatecelo sapere, avete la possibilità di comunicarcelo qui a Radio Puglia all'interno di Pomeriggio Nair al 333 166 5757.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
10: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: si muove.
1: C'è scritto Luciana, caro Antonio, sì? Per dire: io sono tornata dalla mia Puglia il 21 agosto. Basta, non mi ha commentato la sua modalità, quindi la lascio, la immagino nella mia mente. Giacomo, io sono rientrato a fine luglio lasciando a malincuore il nostro mare, modalità routine, per l'appunto a malincuore. Anna invece, di Martina Franca, sono in modalità aereo da lunedì per 15 giorni e non vedevo l'ora. E già, perché ragazzi, le vacanze servono, è dimostrato anche questo.
2: Però poi, dovete staccare il cellulare.

Volevo fare uno spoiler, no? Che a breve vedrete su tutti i social il, insomma, il balletto che faremo io e Maurizio su questa cioccolata. Sì! Mauri, preparati, che domani mattina a capo ci diamo da fare, ci mettiamo a ballare. Comunque sta spopolando dappertutto, c'è un ballo di gruppo molto simpatico che poi, insomma, io condivido anche un po' questo pensiero. Se volevo piacere a tutti, nascevo cioccolata, per l'appunto. Invece noi non siamo cioccolata. Arrivano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. It's Rain.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: diciamoci la verità, noi donne poco impegnative lo siamo, no? Siamo un po' iperattive, pensiamo 350.000 cose al minuto, pretendiamo
1: anche
0: che
1: gli
0: voi
1: uomini,
0: pensiate. Insomma, però noi donne abbiamo questa prerogativa rispetto a voi uomini, dai, concedetecela un pochettino, sì. Ecco, ti faccio questa domanda: immagina se dovessi condividere questa cosa con altri tre mariti.

0: Buon pomeriggio Rosangela, che bello ascoltarti, anche
1: grazie,
0: DJ Bianco, siete stupendi,
1: ciao.
0: Siete la mia famiglia, la nostra famiglia. Vorrei fare tanti auguri a Filippo, che oggi è il suo compleanno, dalla sua amorosa Francesca, con tanto affetto, baci e abbracci. E dico sempre di godersi la vita, perché la vita,
1: ecco,
0: è una.
1: Brava,
0: lo dico con tanta emozione.
1: Bravissima, è vero.
0: Ecco. Buona serata, tesori.
1: Anche a te,
0: di
1: tanti auguri.
0: Siete la mia famiglia, un abbraccio, tanti baci
1: a Filippo.
0: Tutti. Ciao.
2: Tanti auguri a Filippo.
1: Da parte di Francesca, da parte di Sisi e da parte di tutti noi di Radio Puglia.

0: me.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni, direi che si lega benissimo con quello che ti dicevo prima, perché le ragazze, le donne in generale, perché poi alla fine siamo tutte ragazze, a prescindere dall'età, siamo sì, impegnative, dai, un po' lo siamo, no? Un
1: ma
0: po'
1: non
0: più impegnative. Cioè lui è così bravo che ha paura pure a rispondermi,
1: no,
0: dice,
1: io
0: non vorrei
1: detto,
0: mai.
1: Non solo impegnative.
0: E quindi che altro aggettivo che... daresti? Antonio, cioè ragazzi, voi non lo potete vedere, ha fatto, ha scuotuto queste braccia così come a dire rompi scatoline, qualcosa del genere, sul generis. E vabbè, però in Thailandia hanno trovato una soluzione, sai?
1: Sì.
0: C'è una proposta di legge. Questa proposta di legge dice che permetterebbe sostanzialmente, se fosse approvata, alle donne di avere 4 mariti, così da condividere il peso, Antonio.

0: parlavamo questo pomeriggio assieme alle tante altre cose del fatto che in Thailandia è stata presentata questa proposta di legge. Per l'appunto sottolineo che si tratta esclusivamente di una proposta di legge che permetterebbe alle donne di avere bensì 4 mariti. Perché? Insomma, la motivazione è legata a questo, ragazzi. Pare che servano 4 mariti per equiparare ad una moglie. Pensa quanto siamo scarsa. Allora, volevo domandare, Antonio, tu ti sentiresti alleggerito nel condividere l'incombenza di essere marito con altri 3 mariti? E voi donne, come vi sentite solo l'idea di pensare che rientrando a casa, anziché uno, ne trovate 4? Beh, io terrificata.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Giagliamo! Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e gestione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
10: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Ciao Rosangela, sono Grazia da Martina Frank, ma anche
1: ciao.
0: No, 3 e 1 non lo sopporto,
1: ecco,
0: più, figuriamoci 3, assolutamente no, bocciata.
2: Bocciato.
1: È stata bocciata la proposta di legge arrivata dalla Thailandia che dice che noi donne potremmo avere, ovviamente in maniera ipotetica, stiamo approfittando per giocare di questo argomento, 4 mariti. Ragazze, ma io la penso come Grazia. Cosa hai da dire in tua difesa, Antonio?
2: No, niente.
1: Tu non ti
2: sentiresti,
1: ti resti alleggerito invece nel condividere la gioia di essere marito con altre 3 persone? Magari uno va a comprare il pane, l'altro va a pagare la bolletta, l'altro ti condividete i compiti, no? Cosa ne pensi?
2: No. Bocciato.
1: Allora, bocciamo la proposta di legge. Andiamo avanti. Questo è il pomeriggio on air in compagnia di Antonio e Rosangela. Arrivano i Maneskin qui su Radio Puglia.

0: I Maneskin, perché dobbiamo confermarvi questa indiscrezione che circolava già da qualche settimana, e a confermarla è stato proprio il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Tu sai chi sarà?
1: No.
0: Perché non lo sa nessuno.
1: De Martino.
0: Grande Stefano De Martino, amico, vicino di casa. Possiamo dirlo, un bel fighetto, dai. So già che c'è qualcuno dall'altra parte che sta dicendo: beh, c'ha ragione Rosangela, non è per noi, però è un bel bravo ragazzo, dai. Spazio a Stefano De Martino, che sarà il prossimo, per l'appunto, direttore di Sanremo 2027, che, dicevo, ha confermato questa indiscrezione. Ci sarà questa reunion dei Maneskin e sarà una sorta di cerchio che si chiude in qualche modo, perché loro avevano debuttato e avevano cominciato proprio dal palco di Sanremo, avevano in qualche modo spiccato il volo con la vittoria di Zitti e Buoni e poi la partecipazione all'Eurovision, dove avevano per l'appunto trionfato.

E voi cosa fate stasera? Ve lo do io un indizio, anzi un'indicazione, perché questa sera, anzi da questa sera esattamente dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, ogni sera si mangia e si balla sotto le stelle con tanta animazione. Sagra della Porchetta, dicevo, incontrada a Capitolo di Martina Franca, 3 chilometri da Alberobello. Per chi piace la porchetta, ballare, divertirsi, tante stelle, tanta buona musica, vi aspettiamo.

0: per me. La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Tra poco, ragazzi, vi informo che daremo spazio anche al jukebox pomeridiano, quindi vi daremo la possibilità, ovviamente darò io il via, Antonio, resta concentrato perché avrai anche tu la possibilità di indicare al 333-166-5757 la canzone che vuoi ascoltare in questo momento, per l'appunto, a Radio Puglia. Intanto arriva Gabri Pugliese.

E al via da questo momento al jukebox qui di Radio Puglia di Pomeriggio Ner. Avete la possibilità, indicando ovviamente attraverso un messaggio vocale oppure scritto al 333-166-5757, quella che è la vostra canzone preferita, quella che volete ascoltare in questo momento, ad esempio come Sottosole di Mietta.

0: Los Angeles, DJ Bianco, ciao. È possibile ascoltare It's My Life di Bon Jovi? Grazie, sempre per la
1: Molinino,
0: per il compleanno di Filippo. It's My Life, per piacere, eh? Vi ringrazio.
1: Fatto.
0: Ciao, un abbraccio,
1: ecco, per te, sì,
0: tanto.
1: Sì.
0: Vi abbracciamo tutti.

0: Continuate ad indicarci al 333-166-5757 qual è la vostra richiesta musicale. Noi in questo pomeriggio a Pomeriggio Ner ve la faremo ascoltare qui in diretta.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

spazio al jukebox qui a Radio Puglia all'interno di Pomeriggio Ner con Antonio e Rosangela sino alle 18. Infatti è appena cominciata l'ultima ora insieme, sta per arrivare qui ora alle 17:01 la richiesta di Ale da Polignano, Agata e Gaia da Putignano.

0: Parlavamo della Biennale del Cinema 2026, questa mostra che si propone di favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in uno spirito di libertà e di dialogo in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria, incluse quelle realizzate con il contributo dell'intelligenza artificiale, che ultimamente, insomma, ce la ritroviamo un po' dappertutto. Io, da, insomma, in un momento di frivolezza, così stavo pensando, riflettevo, vorrei essere nei loro panni, sai, Antonio, dei registi e degli attori che in questo momento sono occupati nella scelta del loro,
1: beati loro,
0: outfit. Che bello quanto vorrei essere nei loro panni.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ci siamo. Non hai il microfono?
1: Eccolo qua.
0: C'hai il microfono? Ah, l'ho fatto apposta,
1: vabbè,
0: dai.
1: l'hai fatta apposta per vedere se ero pronta. Dobbiamo mandare un bacio al nostro amico Nico che ci scrive da Stoccarda e un saluto anche per Mario che ci ha richiesto la canzone della dolcissima Martina, patruno, una promessa della musica italiana che è stata anche qui.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Radio Puglia.

0: si chiama proprio così, du du du da da da, beh, bello, originale come
1: sì,
0: titolo.
1: Sì, è un vecchio successo dai Police che siamo andati esatto. Così a riscoprire dal nostro cilindro magico, ogni tanto bene, ci piace bene, andare bene. A riscoprire.
0: Siamo arrivati nel 1980, intanto per chi si fosse collegato solo ora, Antonio, ricordiamo che siamo in diretta sino alle 18 per condurre questo pomeriggio on air insieme. Oggi pomeriggio insieme ad Antonio e Rosangela, però pomeriggio on air c'è tutti i pomeriggi, come tutte le mattine c'è Spazio Mattina, non dovete fare altro che collegarvi su questa radio.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile!
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: E Luca, t'ha deciso?
10: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
9: stai senza pensiero.
12: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.
13: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
14: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
13: Dici sul serio?
14: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Questa era la richiesta di Alessio che ci ha mandato un vocale da Fasano, un giovanissimo Alessio, devo dire che anche lui sta per entrare nella modalità rientro dalle ferie, perché insomma siamo ormai agli sgoccioli,
1: finita la sera,
0: sta per cominciare la scuola, ma io approfitterei per fare un grande in bocca al lupo a tutti coloro, tutti i docenti insomma che hanno preso servizio da ieri o da oggi, per cui un grande in bocca al lupo perché nelle loro mani hanno una cosa preziosissima, ovvero delle vite insomma dei ragazzi, che è la cosa che, insomma, più preziosa che esiste, soprattutto per noi genitori. E vorrei anche segnalare un altro evento che avrà a breve, insomma, inizio, tanto non breve, breve no, dal 20 al 22 di ottobre a Bari si terrà l'UV, la fiera dell'uva da tavola, un evento pensato per far incontrare tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola. Ovviamente l'obiettivo della fiera è creare occasioni di confronto e di business. Radio partner ufficiale di LUV è proprio Radio Puglia. Puglia, motivo per il quale ragazzi avete la possibilità di prenotare il vostro posto qui in radio, venire da noi ovviamente previo appuntamento per visitare la radio e 100 anni di storia, ma non solo, avrete in omaggio da noi la maglietta di LUV in anteprima.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Avvio di settembre con l'anticiclone, ma anche qualche disturbo. L'anticiclone però rimarrà la figura dominante e protagonista nei primi giorni di questo mese, mantenendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Come detto però, fino alla giornata di giovedì un moderato flusso di correnti nord-occidentale sarà causa di qualche addensamento nelle ore pomeridiane sulle aree appenniniche. Temperature che vedranno un certo ridimensionamento a partire proprio dalla giornata di giovedì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia.
5: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

E c'è chi mi dice: Rosangela, puoi segnalare anche la festa della birra a Stoccarda? Ecco fatto, dal 19 settembre all'11 ottobre Nico ci segnala la festa della birra a Stoccarda. Insomma, non è proprio semplicissimo, magari possiamo organizzare un pullman e venire a Stoccarda per bere insieme una birra. Intanto io vi segnalo il numero, non per andare a Stoccarda ma per venire qui in radio, se volete vivere l'emozione di visitare la radio, conoscere gli speaker e vivere anche questo momento in diretta, dovete contattare e prenotare il vostro posto al 338 73 88 183. 338 73 88 183. Vi aspettiamo.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ti senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Sì. Io sono un po' preoccupata, Antonio, ti devo dire la verità, perché pare che questo gran caldo continuerà a non darci tregua, visto che secondo le previsioni sta per arrivare niente di meno che la sesta ondata di calore.
1: In particolare
0: pare che le date da segnare sul calendario saranno quelle che vanno proprio da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre. Preparati, Antonio.
1: Staremo a vedere.
0: Sai come si diceva una volta? C'era una pubblicità che diceva: Antò, fa caldo.

0: siamo quasi giunti al termine. Abbiamo un altro po' proprio di tempo.
1: Abbiamo ancora
0: un'altra canzone da ascoltare.
1: Una manciata di minuti e poi ci saluteremo. Ma ovviamente, come sempre diciamo, vi lasciamo in ottima compagnia della musica di Radio Puglia. E poi a seguire, insomma, domani mattina si ritorna con Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30.

0: E come dicevamo con Antonio, è uscito il sole, noi usciamo da Radio Puglia perché si conclude qui il nostro pomeriggio insieme, questo pomeriggio condotto da DJ Bianco e Rosangela. Ma come vi dicevo prima, lasciatemelo dire per una volta, dai, a rotazione siamo tanti qui gli speaker, saluto tutti: Arianna, Giulia, Maurizio, Danny, Tea, Andrea, Anna, Antonio e Rosangela, per l'appunto, vi danno appuntamento tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 con Spazio Mattina e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18 con Pomeriggio On Air. Andiamo, Antonio, che dici?
1: Sì, sì.
0: Sei sicuro? Io non me ne voglio andare, mannaggia, vabbè. Come al solito monto la mia brandina e torno domattina dalle 9.30. Sono qui con il grande Maurizio a Spazio Mattina. Tanti baci, buona serata.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi. La Braceria Macelleria Da Nicola dal 2 al 6 settembre vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta alla Braceria Macelleria Da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social. Info 328 936 85 89.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go everywhere.
11: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maglio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maglio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
12: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning, attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 21 15.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
0: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista all'ambasciatore alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartavellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
2: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo nota il

Come detto però, fino alla giornata di giovedì un moderato flusso di correnti nord-occidentale sarà causa di qualche addensamento nelle ore pomeridiane sulle aree appenniniche. Temperature che vedranno un certo ridimensionamento a partire proprio dalla giornata di giovedì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224.

0: Cristina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!

0: sarà per me.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in Contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328 936 85 89.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 0 821 46 74.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca, che nelle scorse ore ha identificato due sospetti: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica è una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia, all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia. Meteo.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Gialliamo!
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience.

0: gestione e conduzione di cantieri di restauro di edilizia e verde storico. itsturismopuglia.it. Start here, go everywhere.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: birra per me.
1: La Braceria Macelleria da Nicola, dal 2 al 6 settembre, vi invita alla Sagra della Porchetta. Tutte le sere musica, animazione e ballo sotto le stelle. Non mancare, dal 2 al 6 settembre, Sagra della Porchetta, alla Braceria Macelleria da Nicola, in contrada Capitolo di Martina Franca a 3 km da Alberobello. Seguici sui canali social, info 328-936-8589.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: La Confcommercio di Castellana Grotte vi invita lunedì 7 e martedì 8 settembre alla 70esima edizione della Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira per le vie cittadine, in piazza Garibaldi e in prossimità delle macellerie aderenti. Info sulle pagine social Confcommercio Castellana e su confcommerciocastellana.it. Sagra del Pollo, del Coniglio e della Carne alla Brace, con vetrine di satira, a Castellana Grotte il 7 e 8 settembre. Non mancare!
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 21 15.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto, comprami spesso, 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina, comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce fra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no.

di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fra

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.
1: Quale

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.